0: tu per la piazza alcuni santi concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Che ben volentieri mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

sono noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mani. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di coppie delle cimici, ho sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un sesquagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

ciò cancellate. Volete voi donzelle, me lisciar la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate.

Fate il mio specifico, per pochi io vedo do. E nove pare arbitici, stridisce gli apopedici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce i panichini, le scafole rachitini, e fino al mal di fegato, che modo mi vento. Mirabile che cimici, mirabile che fegato, guarisce i panichini, stridisce gli apopedici, compra

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bocchia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sia vivo accoglimento, io vi voglio buona gente!

stupendo, sì balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si

0: giovinotto! Ehi!
1: Ehi! Signore!
0: Saccio! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi!

va ben, così. C'è cosa fa da ridere? Questo sia un amico? Ora non mi nascondere! Se non la vieni qua, va ben, ora non mi nascondere! Se non la vieni qua, che cosa fa a ridere? Questo sia un amico?

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, infin che io tengo

che cantar vialletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Tondoliera e il senator Tridenti. Marcarola due voci. A te.

0: notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di mene.
2: Giunto il notaro, il marino viene.
0: Andi a mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, se egli non è presente con me, con lui parlami a vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O dopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto. Se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: figlia di tutto, sei signore.
1: Qua, una croce, dai.
2: Una croce? Ne morino.

0: felicità, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni coppa!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse il visir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi,
0: languiva e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del fare.

forza. Se tu vuoi tornare in cella, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi tornare in cella, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi tornare in cella, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi tornare in cella, che tu mai guarir potrà.

parte mia. Ha la bocca così bella e la vola spesseria. Ha la migliore formella così più da mongipello. Bruciare, cenerini, bruciare, cenerini. Bruciare, cenerini. Bruciare, cenerini.